pieni tatu kato to. Kare tu kare mo ite utake. Marira. Ki aru tatu ite umatara. Tatia tu ai orang mai. Tatu kato to.